0: di oggi.
1: Oggi vento, il vento diventa destinazione.
2: Se lo spazio.